0: via radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Su tutta la nostra rete il traffico è regolare. Vi ricordo che per lavori fino alle 6 di questa mattina sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzanete ed il bivio con la 12 Genova Sesti Levante verso Genova. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico irregolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 6 di questa mattina sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto ed il bivio con la 12 Genova Sestri Levante verso Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 6 di questa mattina sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto di bivio con la A12 Genova Sesti Levante verso Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Al momento l'unica segnalazione riguarda la 14 Bologna-Taranto per un tamponamento tra tre auto. Il traffico è bloccato con un chilometro di coda tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto in direzione Ancona. Sul resto della nostra rete il traffico è regolare. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto per un tamponamento tra tre auto. Il traffico è bloccato con un chilometro di coda tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto in direzione Ancona. Per un altro incidente, ma sulla 11 Firenze-Pisa Nord, segnaliamo un chilometro di coda tra Capannori e Lucca verso Pisa. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Finance.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto per un tamponamento tra tre auto. C'è un chilometro di coda tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto in direzione Ancona. Per un altro incidente, ma sulla 11 Firenze-Pisa Nord, segnaliamo un chilometro di coda tra Capannori e Lucca Est verso Pisa. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori notturni fino alle 6 di questa mattina sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova Sesti Levante verso Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Su tutta la nostra rete il traffico è irregolare. Vi ricordo che per lavori fino alle 6 di questa mattina sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto nel bivio con la 12 Genova Sesti Levante verso Genova, e sulla diramazione Roma Sud è chiusa l'uscita di Torrenova per chi viene dall'Autosole. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 6 di questa mattina sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto, il bivio con la A12 Genova Sesti Levante verso Genova, e sulla diramazione Roma Sud è chiusa l'uscita di Torrenova per chi viene dall'Autosole. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Prudenza per il vento forte segnalato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto. Vi ricordo che per lavori fino alle 6 di questa mattina sulla 7 Serravalle-Genova è chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto ed il bivio con la 12 Genova-Sesti Levante verso Genova. Per il momento è tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Su tutta la nostra rete, prudenza per il vento forte segnalato sulla 27 Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto. Vi ricordo che per lavori fino alle 6 di questa mattina sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra Genova Bolzanete ed invio per la 12 Genova Sesti Levante verso Genova. Per il momento è tutto.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione della 16 Napoli-Canosa, dove è in atto un senso unico alternato per un incidente che vede coinvolto un camion. Prudenza per il vento forte segnalato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Falalto. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: time.
1: 我 classic ass。
2: Encore un dimanche, dis ça, cher. Encore un dimanche.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Buon vento!
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione in aumento sulla rete gestita è favorita dal fermo dei camion in vigore fino alle 22. Sulla 11 Firenze Pisa Nord il traffico è bloccato con un chilometro di coda tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme verso Firenze per un incidente autonomo da parte di una moto. Per i percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803111. Sulla 10 Genova Savona verso Savona in colonnamenti 2 km tra Varazze e Albistole per un veicolo in avaria rimosso, e sulla vicina 7 Serravalle Genova verso Genova un chilometro di coda tra la 12 Genova Sestri Levante e la 10 per un incidente tra tre auto. Traffico intenso sulla 14 Bologna Taranto verso Ancona tra Bologna San Lazzaro e Ravenna con tempi 35 minuti. Traffico intenso anche sulla Roma Civitavecchia verso Civitavecchia. È tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 5.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione in aumento sulla rete gestita è favorita dal fermo dei camion in vigore fino alle ore 22. La notizia principale ci porta sulla 11 Firenze-Pisa Nord. È stata disposta la chiusura del tratto Chiesina-Uzzinese con Tecatini Terme verso Firenze per un incidente tra un camper e una moto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con coda. Il traffico è bloccato anche verso Pisa con 3 km di coda nel tratto compreso tra Montecatini Terme e Chiesina-Uzzinese per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso. Per i percorsi alternativi e tutti gli aggiornamenti potete chiamarci al numero gratuito 803111. Sulla 7 Serravalle Genova verso Genova 1 km di coda tra la 10 Genova Savone e la 12 Genova Sesti Levante per un incidente tra 3 auto. Sulla 14 Bologna Taranto il traffico è sostenuto tra Bologna San Lazzaro e Ravenna verso Ancona con tempi di percorrenza di 30 minuti. È tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla rete gestita e favorita dal fermo dei camion in vigore fino alle ore 22. La notizia principale ci porta sulla 11 Firenze Pisa Nord. È stata disposta la chiusura del tratto Chiesina-Uzzanese-Montecatini Terme verso Firenze per un incidente tra un camper e una moto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con coda. Per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso, il traffico è bloccato anche in direzione opposta verso Pisa con 4 chilometri di coda tra Pistoia e Montecatini Terme. Per i percorsi alternativi e gli aggiornamenti potete chiamarci al numero gratuito 803111. Sulla 7 Serravalle Genova verso Genova 1 chilometro di coda tra la 10 Genova Savona e la 12 Genova Sesti Levante per un incidente tra 3 auto. Sulla 9 Lenate Chiasso incolonnamenti tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera per le operazioni in dogana. Queste le principali segnalazioni, fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in lieve aumento su tutta la nostra rete con alcuni disagi. Partiamo dalla notizia principale sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove a seguito di un incidente si sono formati 5 km di coda tra Alto Pascio e Monte Catini Terme in direzione di Firenze e 3 km di coda per lo stesso motivo tra Pistoia e Chiesina Uzzanese per chi viaggia in direzione di Pisa. Spostiamoci sulla A9 Lainate Como Chiasso, dove troviamo code per le operazioni doganali in direzione della Svizzera tra Como Monte Olimpino e Como Chiasso. Per il traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto si segnalano code a tratti tra Bologna San Lazzaro e il bivio con la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona e tra Cesena Nord e Castel San Pietro verso Bologna. In chiusura vi ricordiamo di guidare con prudenza e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in lieve aumento su tutta la nostra rete con alcuni disagi. Partiamo dalla notizia principale sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove a seguito di un incidente si sono formati 4 km di coda tra Altopascio e Montecatini Terme in direzione di Firenze e 2 km di coda per lo stesso motivo tra Pistoia e Chiesina Uzzanese per chi viaggia in direzione di Pisa. Spostiamoci sulla A9 Lainate Como Chiasso, dove per le operazioni doganali in atto si sono formate code in direzione della Svizzera tra Como Monte Olimpino e Como Chiasso. Per il traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto si segnalano code a tratti tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona e tra Cesena Nord e Castel San Pietro verso Bologna. In chiusura vi ricordiamo di guidare con prudenza e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in lieve aumento su tutta la nostra rete con alcuni disagi. Partiamo dalla notizia principale sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove a seguito di un incidente si sono formati 4 km di coda tra Alto Pascio e Montecatini Terme in direzione di Firenze e 1 km di coda per lo stesso motivo tra Pistoia e Chiesina Ozzanese per chi viaggia in direzione di Pisa. Spostiamoci sulla A9, la Inate Como-Chiasso, dove per le operazioni doganali in atto si sono formate code in direzione della Svizzera tra Como Monte Olimpino e Como Chiasso. Per il traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto si segnalano code a tratti tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona e tra Cesena Nord e Castel San Pietro verso Bologna. In chiusura vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione lievemente sostenuta su tutta la nostra rete. Partiamo dalla 11 Firenze-Pisa Nord, dove a seguito di un incidente risolto si sono formati 2 chilometri di coda tra Alto Pascio e Montecatini Terme per chi viaggia in direzione di Firenze. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove invece a causa del traffico intenso registriamo la presenza di code a tratti tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano, mentre per lo stesso motivo troviamo code anche tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Sempre per traffico intenso, sulla 14 Bologna-Taranto troviamo code a tratti tra Bologna-Casalecchio e Forlì in direzione di Ancona e tra Valle del Rubicone e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. In chiusura vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 5.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: via radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione lievemente sostenuta su tutta la nostra rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente si sono formate code tra il bivio con Viale Certosa e Pero per chi viaggia in direzione di Milano. Spostiamoci sulla A1 Milano-Napoli, dove invece a causa del traffico intenso registriamo la presenza di code a tratti tra il bivio con la A22 Brennero-Modena e il bivio con la A14 Bologna-Taranto verso Bologna, mentre per lo stesso motivo è sempre verso Bologna troviamo code anche tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima. Sempre per il traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto troviamo code a tratti tra Bologna-Casalecchio e Forlì in direzione di Ancona e tra Valle del Rubicone e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. In chiusura vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione lievemente sostenuta su tutta la nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente si sono formate code tra il bivio con Viale Certosa e Pero per chi viaggia in direzione di Milano. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove invece a causa del traffico intenso registriamo la presenza di code a tratti tra il bivio con la 22 Brennero-Modena e il bivio con la A14 Bologna-Taranto verso Bologna. Mentre per lo stesso motivo e sempre verso Bologna, troviamo code anche tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima. Sempre per il traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto troviamo code a tratti tra Bologna-Casalecchio e Forlì in direzione di Ancona e tra Valle del Rubicone e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. In chiusura vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione lievemente sostenuta su tutta la nostra rete. Partiamo dalla A23 Udine Tarvisio, dove a causa del traffico congestionato presso la barriera di Ugovizza si sono formati 3 km di coda tra Tarvisio Sud e Ugovizza per chi viaggia in direzione nord verso il confine. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove invece a causa del traffico intenso

0: marzo, registriamo la presenza di code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna e tra Magliano Sabina e Orte per chi invece viaggia in direzione della capitale. Sempre per il traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto, troviamo code a tratti tra Bologna Casalecchio e Forlì in direzione di Ancona e tra Valle del Rubicone e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. In chiusura vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5. Noi due siamo bravi,

0: Sai però boh, meglio di no.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione lievemente sostenuta su tutta la nostra rete. Partiamo dalla 23 Udine Tarvisio, dove a causa del traffico congestionato presso la barriera di Ugovizza si sono formati 3 km di coda tra Tarvisio Sud e Ugovizza per chi viaggia in direzione nord verso il confine. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove invece a causa del traffico intenso registriamo la presenza di code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, e tra Magliano Sabina e Orte per chi invece viaggia in direzione della capitale. Sempre per il traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto troviamo code a tratti tra Bologna-Casalecchio e Forlì in direzione di Ancona e tra Valle del Rubicone e il Bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. In chiusura vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione lievemente sostenuta su tutta la nostra rete. Partiamo dalla A23 Udine Tarvisio, dove a causa del traffico congestionato presso la barriera di Ugovizza si sono formati 3 km di coda tra Tarvisio Sud e Ugovizza per chi viaggia in direzione nord verso il confine. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove invece a causa del traffico intenso registriamo la presenza di code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, e tra Magliano Sabina e Orte per chi invece viaggia in direzione della capitale. Sempre per il traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto troviamo code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Forlì in direzione di Ancona e tra Valle del Rubicone e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. In chiusura vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione lievemente sostenuta su tutta la nostra rete. Partiamo dalla 23 Udine Tarvisio, dove a causa del traffico congestionato presso la barriera di Ugovizza si sono formati 2 km di coda tra Tarvisio Sud e Ugovizza verso nord e 3 km di coda in direzione opposta. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove invece a causa del traffico intenso registriamo la presenza di code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna e tra Magliano Sabina e Orte per chi invece viaggia in direzione della capitale. Sempre per il traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto troviamo code a tratti tra Valle del Rubicone e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso quest'ultima e tempi di percorrenza di circa 1 ora e mezza. In chiusura vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 5.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione lievemente sostenuta su tutta la nostra rete. Partiamo dalla A23 Udine-Tarvisio, dove a causa del traffico congestionato presso la barriera di Ugovizza si sono formati 4 km di coda tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso la A4 e 2 km di coda in direzione opposta. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove invece a causa del traffico intenso registriamo la presenza di code a tratti tra Firenze-Scandicci e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna e tra Magliano Sabina e Orte per chi invece viaggia in direzione della capitale. Sempre per il traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto troviamo code a tratti tra Valle del Rubicone e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso quest'ultima e tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza. In chiusura vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione lievemente sostenuta su tutta la nostra rete. Partiamo dalla A23 Udine-Tarvisio, dove a causa del traffico congestionato presso la barriera di Ugovizza si sono formati 4 km di coda tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso la A4 e 2 km di coda in direzione opposta. Spostiamoci sulla A1 Milano-Napoli, dove invece a causa del traffico intenso registriamo la presenza di code a tratti tra Firenze-Scandicci e il bivio con la A1 direttissima in direzione di Bologna e tra Magliano Sabina e Orte per chi invece viaggia in direzione della capitale. Sempre per il traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto troviamo code a tratti tra Valle del Rubicone e il bivio con la A1 Milano-Napoli per chi viaggia verso quest'ultima e tempi di percorrenza superiori anche a un'ora. In chiusura vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove per incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Ovada e Masone verso Genova. Sulla 1 Milano-Napoli un chilometro di coda per veicolo in panne tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Imola in direzione Bologna. Anche qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio per traffico congestionato segnaliamo 2 km di coda tra Ponte Bagovizza verso Tarvisio con tempi di percorrenza di 25 minuti. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 5.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove per incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Ovada e Masone verso Genova. Sulla 1 Milano-Napoli, un chilometro di coda per veicolo in panne tra il bivio per la 1 direttissima e Firenze e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso da Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima. Ancora code a tratti verso Bologna sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Imola. Sulla 23 Udine-Tarvisio per traffico congestionato, 2 km di coda tra Tarvisio e Ugovizza in direzione Tarvisio e sempre verso Tarvisio 1 km tra Pontebba e Ugovizza. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montelupino e Chiasso verso la Svizzera. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per veicolo in panne segnaliamo 3 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima. Ancora code a tratti verso Bologna sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Imola. Sulla 23 Udine-Tarvisio per traffico congestionato, 2 km di coda tra Tarvisio Nord e Ugovizza in direzione Tarvisio e sempre verso Tarvisio 1 km tra Pontebba e Ugovizza. Sulla 9 Leinate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Famiglia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per veicolo in panne segnaliamo 5 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora code a tratti verso Bologna sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Imola, anche qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 23 Udine Tarvisio per traffico congestionato, 2 km di coda tra Tarvisio Nord e Ugovizza in direzione Tarvisio. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montorimpino e Chiasso verso la Svizzera, al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista 45 minuti. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 5.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi

Fiat Professional, ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli, 5 km di coda per veicolo in panne tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna. Nella stessa direzione sulla 14 Bologna-Taranto, 1 km di coda per incidente tra Faenza e la diramazione per Ravenna. Ancora verso Bologna segnaliamo code a tratti sulla 1 tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima con tempi di percorrenza di 30 minuti e sulla 14 tra Forlì e Imola, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio per traffico congestionato, 2 km di coda tra Tarvisio Nord e Ugovizza in direzione Tarvisio. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Comonte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Noi due siamo bravi,

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli. 5 km di coda per veicolo in panne tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna. Nella stessa direzione sulla 14 Bologna-Taranto, 1 km di coda per incidente tra Faenza e la diramazione per Ravenna. Più a sud, sempre per incidente, 1 km di coda tra Loreto e Civitanova verso Pescara. Sulla 1 code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora code a tratti verso Bologna sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Imola, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Queste le principali notizie. Buon viaggio.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Loreto e Civitanova verso Pescara. Più a nord code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Imola in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ancora code a tratti verso Bologna sulla 1 Milano-Napoli. Tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima, qui tempi di percorrenza di 30 minuti, e tra Valdarno e Firenze Sud con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 5.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Loreto e Civitanova verso Pescara. Più a nord code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Imola in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 verso Bologna tra Calenzano e il Bivio per la 1 direttissima. Qui tempi di percorrenza di 30 minuti e tra Valdarno e Firenze Sud con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova 2 km di coda per lavori di ammodernamento tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove per incidente segnaliamo 2 km di coda tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Sulla 26 dei Trafori, 1 km di coda per lavori. Per veicolo in panne tra la diramazione Predosa-Bettole e il bivio per la 21 Torino-Brescia verso Gravellona. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Imola in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ancora code a tratti verso Bologna sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima, qui tempi di percorrenza di 30 minuti, e tra Valdarno e Firenze Sud con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. E ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Dalmine e Capriate verso Milano, 5 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolte due auto in quarta corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Imola in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna, tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima, qui tempi di percorrenza di 30 minuti, e tra Valdarno e Firenze Sud, qui tempi di percorrenza di un'ora. Sempre sulla 1 code a tratti verso Milano, tra Parma e Fiorenzuola, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 5.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 26 di Trafori, dove per incidente segnaliamo coda tra la diramazione Predosa Bettola e il bivio per la 21 Torino-Brescia verso Gravellona. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Imola in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ancora code a tratti verso Bologna sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima, qui tempi di percorrenza di 30 minuti, e tra Valdarno e Firenze Sud con tempi di percorrenza di 50 minuti. Sempre sulla 1 code a tratti verso Milano, tra Parma e Fiorenzuola con tempi di percorrenza di 45 minuti. Fine sempre verso Milano sulla 7 Serravalle-Genova, 2 km di coda per lavori di ammodernamento tra Busalla e Isola del Cantone. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove per incidente segnaliamo 2 km di coda tra la diramazione Predosa-Bettola e il bivio per la 21 Torino-Brescia verso Gravellona. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Imola in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ancora code a tratti verso Bologna sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima, qui tempi di percorrenza di 30 minuti, e tra Valdarno e Firenze Sud con tempi di percorrenza di 50 minuti. Sempre sulla 1 code a tratti verso Milano tra Parma e Fiorenzuola con tempi di percorrenza di 50 minuti. Sulla 10 Genova-Savona 1 km di coda per veicolo in panne tra Savona e Celle Ligure in direzione Genova. Buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati, un buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sulla rete autostradale. Partiamo allora dalla 14 Bologna-Taranto, dove un mezzo in avaria genera code tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione della 1 a Milano-Napoli. I soccorsi sono sul posto. Per traffico intenso, inoltre, sulla stessa 14 segnaliamo code a tratti tra Forlì e Imola verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 45 minuti. Trafficata anche la 1 a Milano-Napoli, con code tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze che richiedono tempi di circa 50 minuti, il doppio del solito, e code tra Calenzano e il Bibio con la 1 direttissima verso Bologna con tempi di circa 25 minuti. Flussi intensi anche tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, dove registriamo tempi di circa 45 minuti, anche qui il doppio del solito. Ed è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Da Ottica Demenego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica Demenego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 5.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: domenica.
1: Via Radio.
2: Di nuovo un buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove un mezzo in avaria genera code tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli. Per traffico intenso, inoltre, sulla stessa 14 segnaliamo code a tratti tra Forlì e Imola verso Bologna con tempi di circa 45 minuti. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli con code tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze che richiedono tempi di circa 50 minuti, il doppio del solito, e code tra Calenzano e il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna con tempi di circa 25 minuti. Flussi intensi anche tra Parma e Fiorenzuola verso Milano con tempi di circa 40 minuti. Per lo stesso motivo ci sono code sulla 11 Firenze e Pisa Nord, tra il Bivio per la 12 Genova Rosignano Marittimo e Pistoia verso Firenze con tempi di 35 minuti. È tutto, buon

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi vivaci sulla rete, seppur agevolati dallo stop ai camion, in vigore fino alle ore 22 di questa sera. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso rileviamo code a tratti tra Forlì e Imola verso Bologna con tempi di circa 45 minuti. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli, con code tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, che richiedono tempi di circa 50 minuti, il doppio del solito, e code tra Calenzano e il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna con tempi di circa 25 minuti. Flussi intensi anche tra Parma e Fiorenzuola verso Milano con tempi di circa 40 minuti. Sull'autosole code inoltre tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud verso Firenze con tempi di attraversamento di circa 25 minuti ed infine ci sono code sulla 11 Firenze e Pisa Nord per traffico intenso tra il Bivio per la 12 Genova Rosignano Marittimo e Pistoia verso Firenze. È tutto, fate buon viaggio.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi vivaci sulla rete, seppur agevolati dallo stop ai camion, in vigore fino alle ore 22 di questa sera. Partiamo dalla 12 Genova Sestri Levante, dove un incidente genera code di 3 km tra Chiavari e Recco verso Genova. I soccorsi sono sul posto, mentre il traffico defluisce su una sola corsia. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso rileviamo code tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, con tempi di circa un'ora. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli, con code tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, che richiedono tempi di circa 50 minuti, e code tra Calenzano e il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di circa 25 minuti. Flussi intensi inoltre tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, con tempi di circa 40 minuti, e tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud verso Firenze, con tempi di 25 minuti. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
0: RTL 100

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 5.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi vivaci sulla rete, seppur agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22 di questa sera. Partiamo dalla 12 Genova Sestri Levante, dove un tamponamento tra tre auto genera code di 6 km tra Chiavari e Recco verso Genova. I soccorsi sono sul posto, mentre il traffico defluisce su una sola corsia. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso rileviamo code tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, con tempi di circa 50 minuti. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli, con code tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, che richiedono tempi di circa 45 minuti, e code tra il Bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, con tempi di circa 20 minuti. Flussi intensi anche tra Parma e Fidenza verso Milano, con tempi di 45 minuti, e tra Anagni e la diramazione di Roma Sud verso Firenze, con tempi di mezz'ora. È tutto, fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi vivaci sulla rete, seppur agevolati dallo stop ai camion, in vigore fino alle ore 22 di questa sera. Partiamo dalla 12 Genova-Sestri-Levante, dove a seguito di un tamponamento tra tre auto si sono formate code di 6 km tra Chiavari e Recco verso Genova. Tutte le corsie sono ora tornate disponibili al transito perché l'incidente è appena stato risolto. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna Taranto, dove per traffico intenso rileviamo code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna con tempi di circa 50 minuti. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli con code tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze che richiedono tempi di circa 45 minuti e code tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna con tempi di 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi vivaci sulla rete, seppur agevolati dallo stop ai camion, in vigore fino alle ore 22 di questa sera. Partiamo dalla 12 Genova-Sestri-Levante, dove per traffico congestionato rileviamo code di 5 km tra Chiavari e Recco in direzione di Genova. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un tamponamento che ha visto coinvolte due auto in galleria si sono formate code tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, code di 1 chilometro in aumento. Il traffico defluisce su una corsia mentre i soccorsi sono sul posto. Ma per maggiori informazioni contattate il nostro call center viabilità all'803 111. Restando sull'autosole, segnaliamo poi code per flussi intensi tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze con tempi di circa 40 minuti e code di circa 25 minuti tra Anagni e la diramazione di Roma Sud verso Firenze. È tutto.
0: RTL 100.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Di nuovo una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi vivaci sulla rete, seppur agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22 di questa sera. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un tamponamento tra due auto si sono formate code di un chilometro in aumento tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Qui il traffico scorre su una sola corsia mentre i soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. È il traffico intenso poi la causa delle code sulla stessa Autosole tra Parma e Fidenza verso Milano, dove registriamo tempi di percorrenza di circa 15 minuti, così come tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze con tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Infine code sulla 1 tra Anagni e la diramazione di Roma Sud per traffico intenso verso Firenze con tempi di circa mezz'ora. È tutto.

0: Giulia Radio.
1: Di nuovo una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale ricordandovi che fino alle 22 di questa sera è in vigore lo stop ai camion. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un tamponamento si sono formate code di un chilometro in aumento tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Restando sull'autosole, segnaliamo poi code per flussi intensi tra Anagni e il Bivio con la diramazione di Roma Sud verso Firenze, dove registriamo tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Di poco più alti sono i tempi sulla 14 Bologna-Taranto per le code tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna. Ed infine sulla 12 Genova-Sestri-Levante per flussi intensi ci sono code tra Chiavari e il Bivio per la 7 Milano-Genova verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati di nuovo, una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi in graduale diminuzione sulla rete autostradale da noi gestita e comunque agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22 di questa sera. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo tuttavia code per flussi intensi tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 35 minuti, il doppio rispetto alla norma. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code per flussi intensi tra il Bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, che richiedono tempi di circa 25 minuti, ma anche code tra Anagni e il Bivio con la

0: diramazione di Roma Sud verso Firenze con tempi di circa 20 minuti. Trafficata anche la 12 Genova-Rosignano Marittimo con code tra Chiavari e il Bivio per la 7 Milano-Genova verso Genova, dove registriamo tempi di circa 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
1: RTL 102.5.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

noi gestite e comunque agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22 di questa sera. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso rileviamo code tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 35 minuti, il doppio del solito. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante, stessa situazione, con tempi di circa 40 minuti per le code tra Chiavari e il bivio per la 7 Milano-Genova verso Genova. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli, con code tra Anagni e la diramazione di Roma Sud verso Firenze, che richiedono circa 15 minuti, ma anche tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Infine registriamo code sulla 7 Serravalle Genova per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Da Autostrade per l'Italia.

0: Giulia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi in diminuzione sulla rete comunque agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22 di questa sera. Vediamo sulla 14 Bologna-Taranto, flussi intensi con code tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna che richiedono tempi di circa 40 minuti, il doppio rispetto alla norma. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli con code tra il Bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Traffico intenso poi sulla 12 Genova-Rosignano Marittimo tra Rapallo e il Bivio per la 7 Milano-Genova verso Genova, dove registriamo tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Sulla 7 Milano-Genova invece sono dei cantieri, la causa delle code tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Qui registriamo tempi di circa 20 minuti.

0: one time.
1: Via Radio. Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in graduale diminuzione lungo la nostra rete. Restano flussi intensi sulla A12 Genova-Sesti Levante tra Ricco ed il bivio con la A7 Serravalle Genova verso Genova, con tempi di percorrenza di 35 minuti, e sulla A14 Adriatica tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna, qui i tempi di attraversamento sono di 50 minuti.
2: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto. Per un incidente in galleria segnaliamo un chilometro di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona. Flussi intensi con code a tratti sulla 12 Genova-Sesti Levante tra Recco ed il bivio con la 7 Serravalle-Genova verso Genova. Torniamo sulla 14, code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto per un incidente in galleria. Segnaliamo un chilometro di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona, mentre per flussi intensi segnaliamo code tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna. Qui i tempi di attraversamento sono di circa 50 minuti. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto. Per un incidente in galleria segnaliamo un chilometro di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona. Per lavori sulla 7 Serravalle Genova ci sono 3 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 55 minuti. È tutto, RPL, buon viaggio. 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto. Per un incidente si segnala un chilometro di coda tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona. Per lavori sulla 7 Serravalle-Genova ci sono 3 chilometri di coda tra Busalle e Isola del Cantone verso Milano. Flussi intensi tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 55 minuti. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova per lavori in galleria. Ci sono 2 chilometri di coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Flussi intensi con code a tratti sulla 14 Adriatica tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna e sulla 12 Genova Sesti Levante code tra Genova Nervi di Bivio con la 7 verso Genova. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto per un furgone in fiamme chiuso il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova verso Ancona. Al suo interno il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. Più a nord, flussi intensi con code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 25 minuti. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto per un furgone in fiamme chiuso il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova verso Ancona. Al suo interno il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. Dopo l'uscita obbligatoria a Roseto, proseguire sulla strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada Giulianova. È tutto, buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto per un furgone in fiamme. È stato riaperto il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova verso Ancona. Restano comunque 2 chilometri di coda e si viaggia su una sola corsia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate sempre di allacciare la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.

0: on time.
1: Via Radio. Una buona nottata da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico si è normalizzato su tutta la nostra rete. Al momento le uniche segnalazioni riguardano le condizioni meteo. C'è vento forte sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto. E poi è segnalata pioggia sulla 14 Bologna-Taranto tra Senigallia e Ortona e sulla 23 Udine-Tarvisio tra Carnia e il confine di Stato. 102.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico si è normalizzato su tutta la nostra rete. Al momento le uniche segnalazioni riguardano le condizioni meteo. C'è vento forte sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto e poi è segnalata pioggia sulla 14 Bologna-Taranto tra Senigallia e Ortona e sulla 23 Udine-Tarvisio tra Carnia e il confine di Stato. Per il momento è tutto.

elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Al momento le uniche segnalazioni riguardano le condizioni meteo. C'è vento forte sulla 27 Venezia-Belluno, tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto, e poi è segnalata pioggia sulla 14 Bologna-Taranto tra Senigallia e Ortona. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.